tanga na to ese mai le tasi tesi ma le tolu fitu piliona tala sa fatu ulanga le tala le tupe mo o unanga lautele ale Health New Zealand. Sa faye feu tuna inga le loto asui o le fono au kilani po le Auckland Council ino fuanga tonu e te tau una fausi ai fale maututongi mawalulunga po high-rise housing e tasi ma le afa miliona o nisi fale fau ili sifurta usanga o iluma. Na solo muli ni malo le tano sanga mua mua le fono mua le fausia o le lua miliona o fale fau a e na faa ititia le tasi tesi ma le faa miliona le amatanga le tau sanga nei. E lua vaenga o le afai iaisi faa atitau wa le fono mua mua o le atoe foi. O le toe foi o le tele au kilani isone sa ye mua mua a ia faa atelei na fali tutono taulanga ma ia latalata ina fua afi faa pea awala o pasi. O ia faa iunga la lafo atu I komiti faa lo toe fale musolatu ufinangano faa alia. Natano sanga faipule alfono au kilani il malo na ia avese tangata aisi mamomo ilunga awala ma ili tuula afono fau po le police move on line, police move on law wafufuaina. To tele suyo alfono manatu e na ili tuuli eseo tangata vai vai po vulnerable ili nei tuula afono a ili ufufuaina ili faafita auli ole leo ni fale. Fai mai e olo tete ili tuula afono o si faasala lea mole au matitiva. Ai fai mai lato ulo ulangolongaina, ulo fufoleo a mionga le tau pulea. O ta pena nei tangatu fai ngā ruenga o le council, e tu ina atu salatu taro sanga tu sia po le formal submission ile pale mene, au le ioo ili masino I ulai fa angata aing. O fa maunia ni suita ete o le leipa I a Kamel Sepuloni, le la fonga tupe maua mai a seta po le capital gains tax. Paulia le fuafuanga tau la fonga la lato fina wina ili palota ulo oloma nei. Mo fuafuanga le leipa mo sa fa mama avenga le taunga taro so I fuanga. Le fa alia Sepuloni ilunga le polkalama le Pacific Mornings, o tupe maua mali nei la fonga, o le a ave sao le so I fuma loloina I polkalama no nonga tupe fo mai po doctor's loan schemes, le aise tutongi va aie fo mai TPs, ma su usu enga le kanesa. Na ia ta uai, o lato ngā lurue malo se fa mautino le tau o lato fufuanga uma, ia mauai le fa atuutuanga o tangata palota male lautele. Male tala fa iu? O fa alia se tasi fia fia mita abu fa abu fai po le political commentator, le tau o tele o fa salonga le Pasifika I New Zealand, o no o loo sa uno sao I tangata o loo lato tautuaina. Fai mai Richard Palmer to town, o viso o tainga I peo le Pacific Media Network o lo ofo I natu ngangana fa apitoa maa nganuu ele mafai e isi fa asa launga lau tele o nesuia. Na la ngā nei manatu ina wafa alia I sele ipoti talua I nei le tolu sifulu wono paseni o le fa atu tuango tangata Pasifika I telefon le isi li atu ona maa walu ngatu ilo isi atunuu. Ta ue Palmer to town, e to town nei I le Paul Kalame, ona faa te leina ana talafou faa upufai, na ia mautinoa le sila fia lelei e tangata matatua le Pasifika, ia sui ngai lunga o upenga te faa ilangi. Sa mo talafou na ole nei yaso manu te leina na utapua inga, I inga pulai Maria Makele tutu, so I fua. We'll be right back.

0: tatu se malia tu lolea ile tamu sanga oles national rugby league pole NRL ile nei tu sanga o tatu talunga iu fa tu langa mai mole aso taeao o le fefine nei le fefine nei pe ona mai ai talunga le sa fa tu no le aso fua aso se fulu aso valu o uni le sa man malo ele Canterbury Bulldogs football fire ele se fumale lua a Parramatta Eels ile sola ile tali tu la se fulu nei le fia fiole ta alo le Brisbane Broncos ma le South Sydney Roosters South Sydney Rabbitohs. Aso atai au, ole atai aloai le South Sydney Roosters, ma le Dolphins se fulu ile afi afi. Ile aso dona I, ole atoe foi mai lau New Zealand Warriors, up the wars, ole atai alo le ma le Canula Sharks, ile afali tu la fitu le afi afi. So o ile ma le talonga Canberra Raiders, ma Parramatta Eels, ile afali tu la iva, ole aso na ilea. Ile aso sape ama tuitsui fuma le ola, ole atai alo le West Tigers, ma le Gold Coast, Titans. Ya o tatu talonga lena, le ufa tulanga mai mole tamu sanga, ilona mai ya solona, se fulu malilima, lea ufa nga solo, folinga mai. O le temi lana nei, fa tulanga na o tatu au valupito ilunga. Penrith Panthers, numero tasi, to Maubea, ya ili luas fuma leono ana ai. Ile second place pon tulanga lua se mentato New Zealand Warriors up the wars. Lua suma lua na ai. Le tulanga tolu o le Sydney Roosters. Lua se fulma na ai. Tulanga fa Manly Sea Eagles. Se fulma le valu na ai. Tulanga lima o le Dolphins. Se fulma le valu fo ia na ai. Tulanga ono Cunilla Sharks. Ile se fulma le valu na ai. Tulanga fitu Newcastle Knights. Se fulma le valu na ai. Tulanga valu South Sydney Rabbitohs. Ile se fulu maleono ana ai. Ya o datu valu pito ilunga nana. Awasi fi datu tunu. Fanga solonga foi. Ya pei ona iai. A datu taalonga ile nei vai yaso. Tawono ufai loa. Ya lelisi. Toe famanatu lelisi o datu au. Mole si fi datu tunu. Le ua mae a fi lia lau manu samoa. Ta penanga wale alo atu. Ya mole Nations Cup, World Rugby Nations Cup, luafe luas fuma leono lono winga, pe ono sirifiolo tausa ili so tato wavanoa, ya awafu ili ipo lalangi mole tausa ngafou. Dato lenga pito iluma lale nei, dato forward pack leo ua fitfilia. Ki se yuli, my burden rugby football club I le United Kingdom. Titi Lamustele, mai ile Harlequins, United Kingdom. Jeff Tonga Manga Une, To'o Manga Allen, Queensland Reds, Australia. Marco Fepuleai, Monty Marseille, mai Falani. Jared Adams, mai Pukekoe Rugby Club. Manaki Boily, Boily Tietia, mai le Kalapua le Waikato, ile Kalapu Faitu Malo Nusila. Richie Asiata, my Queensland Reds. Peter Anai Asu, my Le Hautapu Sports Club. Ole Sunga Yatayao Lia, Po Male Taime, Po Time, North Shore Rugby Club. Michael Curry, my Takapuna Rugby Club. Samuel Slade, my Seyana Sekon, I Yapani. Benjamin Betayanini, my Kamaisi. Kamaishi Seaways Iapani, Alamanda Motunga, my Admiral Maris New Zealand. Nico Jones, my Moana Pacifica, Miracle Fa Ilangi, my Moana Pacifica, Abraham Papa Lee, my Castraus, Kestris Olympic, my Falani, Malisunga Iaia Kopo Mapu, ya my Kalapula Kapi I Falani or State Francis. Or Tato for Wiki, Poli Langa Pito Lumalea. Se e mai dato backline bolle pack a backs le ua filfilia le fiunga ya le malu to spisi le fiunga ya le malu to spisi dato fai ha un aulu pe ona fai lo mahila na lisi oi la tola ne ua filfilia kona tupai mai eastern suburbs Australia to wau le moana Pacific New Zealand. Ere atara e nari mai le hurricanes in New Zealand, AJ Alatimu mai Waikato Chiefs New Zealand. Rani yona mai le two blues I Australia, Peter Umanga Jensen mai le au a Kutetsu I Apani. Faletoi Benny mai le moana Pacifica, Te Angela Lu Lewila mai Waikato le au faitu malo New Zealand. Duncan Paiaua mai Marseille I rugby I Falani. Va a fau ese a belu maliko tasi foi sui tuai ta du ta do fitu a lo ta alo I falani daimene e le kalapula ka bi a surrendus rugby club tuna tui dama moana Pacifica la drau a kiong mai le two blues Australia Warren Solomona mai fale a Lili Samoa matau nuu niwa le New Levaea, mai a Anna Samoa, ma le sunga ya Elisabetta Lofipo, fa'asale le anga Samoa. Listen now, tato manu Samoa, lea ua tapena filfilia, ya wafo ili halu atu, ya moa tato tapmisanga, pei ona yensa ilingo so tato wavanoa, mo le ipo lalangi ile na tausanga, pe avatu yenso ifua maleola. Ya daulunga twice tautuole ne vango le fefio bar fo ifa fonga ta po eta tutuno nisio fasa longa fa pisi nisi ya wa fo ile fa no fo no fo mal fa ilo hina o pa anga o lo lango lango sua ile tautua fa wa wa payment sa mo amana tu ya o manu ya fa vom tutuole ne po ya nai fasa longa fa pisi nisi ya ona ta tu se ya tu le ile fa fifianga mai le susunga po le fetelenga ya le pa I to fai lua Tamao le niu, lea sa siampini, kili kiti Samoa pei ona yei fatmana tuina, ona tatu wono se fulu male fata usanga ile nei viafi.
1: E mau I anga I whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peyo oe. E fso soani I atu motu al Pasifika, a wāse lumana I manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.
2: O fea e te lua oe ai.
3: Mateo, e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha. O umana whailau siaki.
2: Le ai, o le mā le ne.

0: 5:31 PM.
1: Te mana tu a tati ai fale olo le aro le mutuali I na o mai alfa sanga ese pe o fitala inga tu ya ana. Sa tato olo so ama olo aso ma fa pate elimu ina ia lango fau le lei ma ta fai oi ma tiute o aso taitasi. Le nei la o ta oto ilango tonu a tato fa sa usau wai le ta alingo ni ngoa ma le malo o le tu neva ili nei fo ia fiafi. A o maru lalo tau peer pui puinga lo tato o tua ili so I fua si o tato o tunu. O lalo fai salamu ia oi ea I tato o tangata o ia manatu mai ai.

0: tuila o manua o atolo se lau tau sanga. Ai ai, le mana onga o sabai.
1: Rosu walu minute utia ele tula se fulu, ia olo tato ye jasa pukulama to fali uliu, ua lea sa watu na iupu ia tato te fasoa i ni liafi. Kayu mta upu o tato to fali uliu, ole upu mamua, ole sasa la au, ole upu luna lua, ole haitu fai ngā pia, ole upu lon tolu, ole matang, matanga sau, ia male au tali sau, sasa la au, haitu fai ngā pia, matanga sau, male au tali sau, ia nai fapopo to bina upu na ole, asa di fai faso ai, tato tunu, ole awal po ia falo, ole fai di po, ole ole tifi tifi, ia mara upu le hinia mai e tātou i rungo le Facebook. E jese iso nisi da fia le upu le whātau wā. Ana. O au stangata whātau

0: fayano fayatu. Wa umale leya na pese tuile manu el matu pese. O isi la meye watu. Ome wa umono uto fafonga ye. Ala wa umala pese. La ufionga le likoba. Maloto.
1: Toi lu sumari yo mala fa minute on ta le le tula sumata tasi la sto fil dei sumata sumata uni wa fe lu sumari ono lu ta to ita to pokala bol to fa di liu na mai ai lu fina lu ta la juta to leina o val sura o li mata tasi ina i upu ia sa la na tu ta to pokala nei o bo mor sa sa la au le wo umma no mai fina lu le tringa ya le lu to bua o le upu o le ai tu fa inga pia ole upu ole matanga sau mal auta li sau ia mal upu le langa mai runga ole ele sunga ya chuna adi o malo ole upu fa ta va ko va feo no ole upu mai lu fina ngalo ia e fina ngalo uma mai ta ri ta to o kalama ia e ta mai la ulangi soifua ia pe fa lo mai opine fa maoni ia ero o manatu lo fina ngalo

Toi fatalo fatu manangang fatu alor pa iro tato chudu om fai fu yuna fav no ina ro utai mi te fav funga ma yai tato uri jio farong longo le PMN Samoa I ma tau tasi PI ia I le ala leo o le fav mo tasi o fav tasi mre lua ia au kilani nei ia mahalo lava sui fu manuia fav tai fu ilo onsai mai ia tali tonu fu yolo fe ngai fu ini sol tato chudu manga ruenga masani I si fiol po ia ni si fu yolo fenga in fainga malolonga ia e fu inicio lo mali fu pe ia ma be fu ni te biuro fa sa usa uma ia il tato por clamor fa sa usa uma tu leva ole o mail te mil tato por clamor I kayona tato te ma fu fa o I fu I le lo fo le tu ne fu I tai mi ia usa uni fu I tato te fa fa I lo ia tu I le asfraili le asus fu mo le lua o le masino iuni ne fu I te usanga ona I pese ia e tātou te mawhauwhauai. Whauwhauai lau mafta ma fōi le nei a fiafi. Ma o whenga I fōi ma whenga marolonga e whape fōi nisi o whenga I mga ruenga.

mai a pātaurere i taria mai. Eire, telefoni re, tangitangi meire. Kau mo telefoni re, tangitangi meire, isi re, ai, ai, tore. Oi.